che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho la pillola del tempo, che se

dietro una chiamata un mal di testa, ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta.